0: qui è casa mia.
1: Andare a Etti e per vedere a Etti quanto mi vanta e a vedere
0: arrasca che sarà
2: la tente cut
0: slower than we go some still cut
2: all my questions
0: and I don't know.